0: Nel mondo che corrigiamo anche fuori corso. Last name Jackson, John Adam Charles King, Samuel Zenora, first name Bobby, boy, open boy, boy young, date of birth 4/19/77, white man.
1: 10-4-7.